0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo
1: 100.5 FM Azul, 100 maravillas musicales. FM Azul, la radio que conquistó tu corazón.